torda al dedo come un anel di fred, domandandomi c'è molta tintività al pensiero. Maestri e fantasia mezzuetta, morto dal negro o stira povolara, famoso indovinacolo, titolar da privativa, al pues da giamba diestra, sfracheada fra dos taias.

al foresta, c'è mo po di el previo di slavinza, c'è mo po di el un date, fai de sud pal foresta.